0: 91.2.
1: Zéro pour Radio, une émission proposée par Stéphane Garen et Catherine Liro.
2: La mia chiave, per favore.
3: Sì, subito. Ah, signor Lynch, è passata una signorina francese che ha lasciato questo per lei.
2: È la prima volta che mi capita un caso così fotogenico. Vorrei intervistarla. Di solito pranzo da Dionisio.

0: Perché ti sei fermato?
1: Fumiamo una sigaretta. Non riesco a fumare guidando.
0: Come vuoi. Che cosa ti prende? Sei diventato matto?
1: Scusami, era convinto che fosse una parrucca.
0: No, sono capelli miei. Ti piacciono?
1: Ecco. Sono 200 sterline.
0: Hai detto 200 sterline? Accidenti.
1: Non occorre che le conti e te ne darò altre 300 se...
0: Mi stai prendendo in giro?
1: Se sarai gentile con me.
0: Io sono sempre gentile. Figuriamoci poi con uno che sgancia 500 sterline.
1: Vivi sola?
0: Beh, col lavoro che faccio.
1: Ma non hai famiglia?
0: Ho un padre e delle sorelle. Abitano in Irlanda. Perché mi fai queste domande?
1: Niente così. Vado a dare un'occhiata alle gunne.

0: Herbert era sceso in biblioteca. Non riusciva a dormire. D'improvviso ho sentito un urlo e una risata ghiacciante. È corso subito alla finestra e ha visto fuggire la Dama Rossa.
1: Ma questo è assurdo. Sono soltanto suggestioni.
0: Lo so, sono soltanto suggestioni. Ma, Katie, anch'io ho sentito quella risata. Ah, dimenticavo.
1: Cosa?
0: Herbert non ti ha detto che il viso della Dama Rossa era quello di Evelyn.

0: Jane, ma che succede?
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao.
2: Oh, tesoro, scusa se ti ho fatto aspettare, ma ero sotto la doccia. Come facevo ad aprirti?

0: Chi è?
1: Scusami, sai, ma... ecco, ho dei vecchi appunti in quell'armadio. Ti serve della carta da lettere?
0: No, devo solo scrivere qualche indirizzo. Ti piace la nipotina? Quali che siano oggi le condizioni di Oliviero Ruvigny, sposato o no, decadente o no, Floriana è pronta in nome della depravazione a fargli godere la vita.
1: Senti, come mai ti sei ricordata di noi?
0: È da quando ho saputo che la zia Esther era morta che desideravo venire qui.
1: E di me cosa hai saputo?
0: Oh, le solite cose. Che da quando ti sei sposato ti si è spappolato il cervello. Che sei un porco, un alcolizzato, un drogato, eccetera, eccetera.
1: Eccetera, eccetera.
0: Senti, è vero che dormivi con tua madre nel suo letto? Già da grandicello, voglio dire.
1: È vero che sei una puttanella da quattro soldi?
0: Beh, potrebbero essere quattro soldi spesi bene.